spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo.